0: l'interminabile corteo dei carcerati attraverso il tempo, tramite la miseria, attraverso le periferie. Dall'inizio fin tanto, uno dopo l'altro. Si tengono a qualcosa che prima li precedeva, a colui che sta davanti, agli antenati. Sono solo dei carcerati. Testosterone, sclavi, schiavi del testosterone.
1: Colpire, sparare, bruciare, stracciare.
0: Testosterone, sclavi, schiavi del testosterone.
2: Uno

poi ce la fai. Ti pare già schifoghetto fai. Ma fine, fine, don't make it. You'll pay your fire.